a fanno vota vani come te bilo ne fola no ni pala sanzilo shukolo shukolo shukolo shukolo shiyende me sava shoma na mateno a fanno vota vani come te bilo.